la tua chitarra, allora perché già sta la fiesta in cima. Lo sai che la calle di Sella non si faccia lingua, le miglia, e chi canta le lingue, tamminore.